campagne profondissime, tramonti in arancione, che il mio cuore giovane sa disegnare ancora.